adebi o ha ma ma observe ya che headers are for more ha me chia mo headers are for my organ nyina me chia mo na me pa che wo body die kwa so me pa che wo aho brase mu bitimi bi sam asem we we de mesre mu mo bu fu we de pam che wa eh ba jo aso me bi sei aja sam bone ba